mozari a mozari compone a nyuana inga puliwa eva puli a kusini matola ri a mozari.

Eccolo che impera che hanno di loro, notua radio diffusione, malembe di malembe, e se la mixiro a radio Mozambique, emso provinciale di Nyambani, emso provinciale di Gazan, emso provinciale di Maputo, ca citicoli chazungen, tani ti hun, ti te matel lao manaro, casmatel lao mambiri, tangana la macari, il rava rava, luca curin shock, casili swingan sana cune. Ah, ila. Ka marakitana ya nhlana hi tivekise lemukiseri ku va hi tlhangana ka xitiko lexi xa dzongeni hambileswi ku hisaka a mi kuma wu li kona u nga wu kaneta xana ku ri khale ta va ni tinhlokomhaka ta xitiko xa dzongeni ku ta landzelaka a vunanga bya ku hambanahambana ku va evintima na drinda hi ta nyikisela mahungu ma nga lumisa Mariam Brahim na Francisco Nsimbini hi 22 horas. Vedeva che mi da ma fammi la mano stare di là che era un bambino colore rosso in un bottella e 22 volte ho colla con Alfred mi anche qua e 23 ore come mattina mi ha sicuro in zacco e vedi che non ha leggiunga te fissa che 23 minuti lo cotta fissa la ultimo giornale Federico Mabunda lui ha sangue la gatti insieme in tambo Mario Martins e la sua in incontro che ti ha fissato lì rito e ti renderà come che abbiamo usato nel cuore non che sia e abbiamo cazzo casco e ti ha come citico leggi coro legno.